0: Prendevo anche come equipo la radio, insomma.
1: One, sir, sir.
0: One, five, five, copies.